Vuoi dire come 21 ore sì, 24 minuti. Giustino Bacca. Bella ute pangalata ka mentiri a Radio Mzambika usiku zana mungu. Zendika shtiku shadzunge nirpelile wayo.